0: Allora, tu li chiamano 600 e più sono i 20.
1: Come là?
0: E c'è una sacco, montate. Il viso la caglia, un cuno cale, che le lauli da tre, non mi trovo. Quasi va che te la fai, a un tumella. Che un cucchi rata, a un cucchi rata, a un cucchi rata, a un cucchi rata, a un cucchi rata, che magari. Che te la fai, ha cucchi mladi, mi. Ha cucchi mamma stucoli. Ai, vai, te guanna. Hey, mamma stucoli, mamma, le dici, vai, tu fallo, mamma. Ha un sahana, o giun con. Ha? Non è un po' non da tipo sommersi. Ai! Ha cucchi mladi, mi siata. Hale che è quello a masti. Ha gene, ha Simon. Ula da taguan in fela.
1: Ehi.
0: Vale cucchi, ho messo cucchi. Che hai rata da vale.
1: Non
0: sai
1: nulla, sai tu sapu.
0: Ah! Wa maka saka ni ba mo weta ni tsena wa itso fola u ka na ke mkhulu ke mkhulu aka ba le ditlolo a seng a tadi a nna ga tseng go ya le ke ga tama ila bo go hle wa tsa ma ila bo go a tsa ntlo ya mi sa ke ga tsa ha hulu ba tshwana ba jeng ba ke ha le na ne o le le hulu la ga le ta tholang ge le tla ka le ga tsela ka magetse ntate se ka tamalwana ena ka mo o la nthusa a bua le mme ge tla ka tumelo kopa tshwarelo o ne a sasa le ke tholane a ke ene le ke tholane ba ipatile bana ba mabitso a tshwanang bo mme fadimegang le itukise bo ntate fadimegelang kgotso ga re sa ba utlwa le bo ntate teba ba e fele bo ntate mogolo le ruma nakwele la kwele tabola moswang go nna ntshwana le rumo la kwele tabola moswang nka dile ngwana magabola ga re sa ba utlwa fela wena nkgono ona ke mang ka kwana ne ke molamo wa ka o tsebe motho o ke ngwana ntate fete nkgono tloo kotlo bina mola nna ke tla o binela tsa sekolong kere tloo tloo sesoko sa lenkuke Sesukusani toto unkuke Abone fela kisikiri bata basa Ntema Yuhusi baike kile bakota Baike tile Hei, ka hupula kile mwana skolo, hei Hei, umunatu wa mwana skolo
1: Ha
0: bahulu ane re mamela e seng bana ba seng ba batla le o botsa dipotso a o thwaska ema monyako go na obaneng gona ne re sa botse ntate maena ga o thiskaetsa je o ne o tshaba gobaneng bana jale bana ba ntho tse nate tsa gona jale o jonna potso tsa bona
1: dia tsabe
0: a ntate we a nte ke ne fela ke kene ke a utlwa le sebue sa maila boroko Setsa jalo ge bontsha re letile tholane. Ge letile ka lerato le ka magete. Nna ya ntlhabolola jwale bo gana go tla.
1: Halala, ke taba ke re phomola jwale le gana go phomola le lona.
0: A ke re le

0: dale tanto giorni, ma vuoi mettere lo salvo e mettiti, ma vamolo con lo volte. Ma ne vamo se veri, sa che marina, poi buona, a se nasce vaga, sa ho tanto giorni.
1: Che vanna?
0: Ah, un salta, ma mi vuoi volere, ti muori, mi vuoi, un salte, buona. Je va kwa la va kwa va na va va nka mo fa u de mo la va de bza ma le u la kwa u la va di ba ba da va di kha me wa mo to a va ta va sen se va va bo na le men na ja ta ma ja je ke ha u a ma ja nje ngwa ne la o lu an ja va va ho de e e da da a de bo a ja ga de me la le me a fa na mo ta to la ga me le mo tim pla ga mo e ba mi zero to ala le bi dama ju nge tempela ha u di feri ire nko zero dama so zero dama u mes khalo zaro le me tima ni a se dema na de mo gala o le gu ha ha le bi dama me bu zira mo ta ka mo ho le gu ha isa dama ha u mu ha e ki ali u ana le bi dama ju nge ka dama ju amo ho ka u fela mo lo ne ha
1: a ke le bu
0: ta ngi ta te
1: e ma tshwa ba riametse ro be di metsotso ka morao ra ya boraro jwale ntse re letile thojane a iletwe
2: ka la ratse ka magetse
1: ka o fela
2: a ku printa tere tshabana sa khong
1: kwa na o fihlang
2: ha o sa nela ntate e to ma jung phela jwa
1: ke a phela bana o phela jwa
2: ka mo ha o tsintse ke ba ba lete a ku printa ya taba tsaka a nti ke le bua ntate ga di buka ha se ja buke ha re ke re ja ke ta bula ho hana o bule ya a ka net a u ka se go ganela ntumelo ntsa ge re itukisa hantle a nna sentse ke itukisa ke di ile lo ta tsena ntse ke sebedisa halala sa matlaka ke khapa ke khapa ela se a fumane a se halala sa matlaka moo go ntate ga di buka o tla re fa sona re kgape re itukisetse o ya moketeng re hantle halala sa matlaka o kgone gala ke le tatojane ka seno re gopola

0: kropo botjha. Veine ena e ntjha e lokelang ho dula makuking a matjha. Ha re ntjhafaleng kaofela. Ha re ntjhafaleng, re tle re tsebe ho nka veine e ntjha ena. Ha re neneng dipolayana. Ha re neneng dipolayana. Ha re bineng mmino o sa hlohleletseng hore ba bang ba utlwe bohloko. Ha re bope mmino wa rona, re o bine, o re kopanya re le setjhaba. Ha re ba beheng merapelong baetapele ba rona. Ka hohle, ha re ba beheng baetapele ba rona, ba dipolitiki, ba borene, ba bosebeletsing ba tsa tumelo, le rona re ithapelle. Ho Jehova Modimo. Momamedi, ke qetella ka hore ka nnete boitekolo ba rona hore na re hokae ho thato ya Modimo ho etella pele tshebetso e atlehileng, mme ha e atleha ke ha e le tlasa tshehetso e kgolo ya Modimo, mme taba tseo a qetella.
1: Mamedi ka ntle dimahlong hore ke a botshelela. Dumele ke fetele ka mana ka lefapheng la ditaba ntebalo morosi a re fetse ona.

di metsotso ya rona e dula hantle fela ho ele shumele metso e meraro ka mora hora yena ya botshelela ha o so ho le tsena he ke nako ya hore ke tle ke titime lantshwege ho le ba ka mane ka mogatlong wa bebele le so.

kganya le boemo ba bomodimo o ile a ikokobetsa mme a nka sebopeho sa mohlanka. O ile a mamela modimo ho isa lefung la sefapano. Mme ka hona mamedi hoseng hona ha re tsamaya ka boikokobetso pela modimo ho bolela hore re ikokobetsa ho yena. Re mamela lentswe la hae mme re dumella thato ya hae hore e etelle bophelo ba rona pele. Hape ho bolela hore ho bolela ho sebeletsa ba bang ntle le hore ba tle ba re rorise. Ho sebeletsa ba bang ntle le ho batla thoriso kapa ho iphahamisa. Ka dinako tse ding bohomoso bo ka re sitisa ho amohela kgalemelo. Bohomoso bo ka re sitisa hore ba bang ba re hlokomedise kotsi. Ka ba ra hloka ho kopa tshwarelo kapa ho thuswa boemong bo bong. Empa motho ya ikokobeditseng o kgona hore ke kgona ho tjho ka nnete ke hloka Modimo. Mme o ikemiseditse ho ithuta, ho tshwarela le ho sebeletsa. Kajeno re sheba Jesu Kreste e le mohlala wa rona. Ke yona taba e kgolo eo re o fang yona hoseng hona. Ha re rapele, Ntate Modimo re a leboha hoseng. Re rapella Motlotlei, re rapella Tonakgolo, re rapella le Basotho ka kakaretso. Re etelle pele dinthong tsohle, re be setjhaba seo lefatsheng la rona boikokobetso bo renang. Itlotlise kajeno re sa qala letsatsi hore re be setjhaba se sa ipatleleng ho roriswa. Empa re elellwe hore motho e mong le e mong o bohlokwa. Re rapela ka lebitso la Morena Jesu Kreste. Amen. Mamedi wa Salema sa Lesotho, ke ha re fihla pheletsong ya lenano la rona kajeno. Ha re boele re kopane hape Sontaha se tlang dikgoho.

0: Mamedi Moyen Dumela.
1: Khoso Khoso Malduga.
0: Mogatu wa waka.
1: Ke kopela go pela ga go di bana wa latela mme. Ke kopela go tla ga le go di sawata. Ke kopela go tla ga le go di sololo le ya o siwa ga le o sima go itumetse. Ya o siwa ga jezi yo ba kopela ke samela ta fa le streke sa mbalo se go thote moram.
0: Ke o le bo handa te hlono lo fala.
1: Tsaji.
0: Dikhomo. Mamedi re saletse jalo fela ke metsotso e mehlano pele re fihla horeng ena ya borobedi.

0: Mamari mo ya ntumela.
1: Nela mangwana male tika.
0: Mogato o phila joang.
1: Ke a phila ke a leboa mme.
0: Mogato.
1: Mangwana male tika. Mafugi ana a hanang o hlaella. O ga bonwe. Le fula bo ikhantsho. Bo ikhoho moso le tsano. Botswa bollotsana bohlodi. Tsohle tsena tse mpetse mogana modimo a sa di bateng. Wa tsaba ke mofetse. O batho o re kateletseng. La ka ba ga kuta ga kere dipeteleng. Ona ha ona mahla o tlang o phekulehile. Ke rapella batho bohle gore we ke re itlhokomele gore le fulena le ya re bolaga. Ebile ke le fule ka mafu a ka ga go anyang. Le le rapela mogana modimo. Ha fela ke sa fugalle. Ke sa hloye. Ke ba tsena tse bohloko tsena. Ai mo re ba di tsatsa.
0: Epi.
1: Le ha o le jalo ne ke lakatsa hore ke ke re hlokomele go mafu ana a teng a re sentse moyeng. A re hlokisa mata. A re hlokisa le bona boitshepo. Mangwe le mali tutsa. Ke nkgono Euphrasia ka mana ka o re e mantshwenyane. Ke rapela go hle mafu ana ntse ke a phatlalatsa ke diwa ka ona. Batho re ke re fole go ona, re tle re tswa go fola mo nanameng, mo re kulang mafu a bonagalang. Ke a leboga ngwane letsatsi le letle.
0: Ke a o leboga mme tlhonolo fala letsatsi le letle mme.
1: Ke a leboga mme.
0: Dikgomo mme.

0: Mohamedi ke re fihla pheletsong ya lenano la hlaphohelwa mbakudi sontaheng senahle. Mekisentse ke re mohau wa morena wa rona Jesu Kriste. Legato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang di le bolokedi le hlohonolo fatshe. Ge fetola mawa ke suthela ga gadima gauhelong kopele le bana ba hae. Lenano ke la sekolo sa sonta.
1: Ke le dumedisa lona bana ho hle mo le mametseng sa le ma sena sa le sotholile hona teng.

Hantle ho di mahlo hora ke ya bosupa sena ke sa le moya sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola ye ntladi mo wa America o dumedisa. Mohlomphe tona kgolo ntsukwane Matekane o bakile dikgomo ho president ya Afrika Borwa president Cyril Ramaphosa ho tshohla se ka etswang ho matlafatsa dikapano tsa dinaha tsena tse pedi e le kopano e etellang pele mmoka wa bo 46 wa dihlooho tsa dinaha le mebuso tsa SADC o qalang boisa Durban. Dipuisano di tsepame hodima kgwebisano, ditaba tsa kgiro le ditshebeletso.

ho madiba be motse o gana thetseng madi o tletseng thetso o tletseng legapo motse o sa gautseng ho lobela ho lla sephadi makoloi a kititsa dipere di a gema ho lla tlhako le kariki tsa ntwa di a gehlemana bapalami ba dipere ba goroha sa bole di a tshekema marumo a phatsima ditopo ke mofela batho ba kgothometseha hodima tsona Ninive o tlo jolo ka hobane e le

0: dumela hle jo ma dumela ho tlo mo ma metseng lo na teng hle ma medie mo tsa wa salama ya sale so to me so nya ka jeng o
1: kan je o fa
0: ke manta ha ka jeno wala le shumile metsi supileng go di ke yona ya ne ya phato ha le selomo sona ke tidi pedi mashume a mabedi a mtsitsletseng ya ho marume ho wena mesonyena ke a botima ja itlhakolo me tla sentse go hla ka letsola moya ke ga tamaela nna le wena ke be metswalle go tloa mona o isa mane ho renyane ya bohlano a ile le nana lona ke le leholo la re le tathojane Miss Lesson, take you couple Alamon fella, Tang or Kala Tibitu Akajino Katapelo. Numeronia 2231 6429. Kappa +2 66 599 33.

0: ugualo non se ne fa bene loro. Ma guarda che non è una cosa che non si è una cosa che non si è. Guarda, ho già la mia cosa che non si è. Questa scienza sarà quella di non si è. Di tuoi rimera. Non è che non si è. Ah, ma sta a rimera. Ah, è un guardia di un tutti. Se dai da in dos na mata no agwalo kwane kanne de la mwana o wale senze go phela tsena ga senze ke ke le fa din thode de ta ta di go se bele tsa ga ke le din tsola se re ntse ga senze go di se jona ona ma ka se ya
1: e yana
0: wa la o bo tsu ya mano ga go re se ka Finally, guess them, pinch and a ticket as a man on the board. Of any value, was the valley, Lukebu. The Gora Pelamizina Lukebu, Imata.
1: Ian.
0: Hi, ya Popoleona, how's Namata? I hope at the most. Valley, Ratanga, good, Gina, now, Gina, over. Go sing motho a patwe ka dinako tseno o tloele ditaba tsengata eno ratanete ke utloka ile ke a e gobelela ke botela ka looto fatshe ke mogela ntlamo ke bone le mokgabane o tswa mamabaka le pate motho a lekatanetsebeleo sebetsa no iketsetsa mabaka gae seng o tla kalwa o seng ka goga ya bokobedi go tlua ka goga ya bobedi Ta wa bo tsalo go ona le khutla mono ta dilelo ka ofela le ntle le sebetsa taba e ke yone e ke kwa tshe na le botata
1: e yana
0: e dinga lo tsona ha ma ta dumela ai na ke bona ka ona botata ga gona ke la se se ba a tema ja ja go la ke a le wa ntata ka go buka wa mele wa ba
1: ke a le wa ntata ka go buka
0: Thank you, Murana. Send out to Zanadi and Amuna.
1: Thank you, Daddy.
0: Thank you,
1: Daddy. Thank you, Muraka. You must remember the amateur Ruby, the hunter, leave the man who ring up with the high lady.
2: Galagator come ahead.
1: Cow fella.
2: It's a run of our home.
1: Kin needy.
2: Who put the hand in some lily?
1: Can the devil rig some of a lead?
2: Wa tsala mo ha ungwa ya re bopileng sentse re ya.
1: Eh.
2: A se thabile o re fono ina tsa dinle na ile mo nati. Ho la tsela hore na ma ba ne re sukulisitse wa.
1: Eh. Aha.
2: Wa tsala a wa tsala ha o ntse re hi ha ile twe e ba e re dinti. E le sentse ile. Ai fodile le la ya. Right. Ai.
1: O ne se o jili.
2: Hey, how
1: do you have any trouble? Hey, hey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: Kepi hee.
2: Hach, ee mpa chay, hae mwa tia huu wa zeba, luhuja fela ee zachi.
1: Ee yang.
2: Mwilele, wa zeba, hante, mabalabuka, hee mabalabuka.
1: Aha.
2: Hai. Bafuba ni zeba jbelo wa hante le sabati mkwa. Wa zeba, bafa ee hatiti.
1: Aha.
2: Ke mametse taba motshege mona o tswe ya ba ka mane ka le ribe go na le mogwebi e mongwe a sa ntse a file melao gantla tsa o tlo lentswe la mofule ga e lola saka
1: gantla ke kholoditswe ke yona taba eo
2: mme
1: lefule ga e boleletsa maile gantle jwang
2: ga monate jwang
1: ga monate ona ona ona
2: a bolokwa mokebelo
1: nnete ya ruri
2: a itse go ka se gatseke
1: aha
2: Taba tsena tsa itsamaela ga monate ka ba gaetse lentswe la mofule saka a re lefulela ka o jua papa le mogogo le nama ga
1: ee o itswelele papa mogogo le nama ke pheto
2: ke pheto
1: aha